qualcosa che mi sfugge e poi riappare. Ma se ti corrompe, non darle conto, è solo un sasso da tirare. Potrei evitare.